Alle go di mo le le swa le le fa sala pele di tlogile ka moka le le watle le timeletse ke bona tshe di ntswa fela a ke ka fo okereng le e ke le tshatse le tshatile le swa le tshatile a le dirileng go me na le wena a re thabe re hlalale ka gare go lona ga o khatalegi maemo a re leng ka re bona How katale ge gore bophelo bo re swere byang arena re ra leboga le tshatsi le leswa arar morena o ketele tshatsi le eleng tshatsi la o khutsa ke tshatsi la ha morena tshatsi la le tlhonolo ra re le tshatsi le morena re ba le lebohle ba ba khatlang re fe di jo cha moya re tle re khure morena re sa tlapi la sfatlo sa gago go bana re mohlapi wa phulo ya gago alfa se lohle le go rete a tshotle e tshedi le molofaseng a tshotle di leng ka gare go metsi dia go reta go bana le dithaba dia go reta dire o morena o morena mangelo a se ba keng ba rongwa di kere bume le bohle bo sarfime ba sa wane la bare wa halalela Jehova ha o ne a tshwanang le wena ka khalalelo

Tabela FM. Moshati wati boli witabi. A ke ora moshate e re ke o bedi go di mo gatlhogo re ya ke kwa go ronya ditaba go kwa go rana tshe madiring a le fase di fetogile ka se bopego sa mohuta mang tsona di tla ka bonia wa ga magoba travel